0: relazionarsi, eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Company. Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
0: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
3: Radio Company, Radio Company Boutique, Summer Vibes.

0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
0: Oh, sì.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

con un pezzo del grande maestro Franco Battiato, ripreso dalla voce di Marvin, rielaborato da Andrea Prezioso. Questo è Voglio Vederti Danzare. C'è anche Lemon Free da risentire con Gary Eden, e poi Moby, grande pezzo da viaggio, e ci sta questa mattina con Every Time.

0: Ane Eden con Lemon Tree e poi c'erano Preziosi insieme alla voce di Marvin con Voglio Vederti Danzare. Ci fermiamo pochi minuti e torniamo con Viviana e i suoi Doublets.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: E attenzione, ricordiamo che oramai da un po' di tempo potete ascoltare tutte le puntate, dalla prima all'ultima, dal lunedì al sabato, di Botta da 90, anche in podcast. Quindi con molta calma e tranquillità, se magari la mattina presto non siete attivi come noi, potete ascoltarli quando vorrete e come vorrete. Dove? Sulla nostra applicazione, ovviamente nuova di Radio Company, ma anche sulle nostre varie piattaforme, tra cui ricordiamo Strimo. Ed ora i Da Blitz, devi sentire con Moving On, JX con You Belong to Me, BBE, la sua Flash, e chiuderemo con un grande pezzo ricordando la piramide del Cocorico di Riccione, Pyramid Way per Sacoman.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Flash c'era anche JX con You Belong To Me, in apertura invece Viviana e Dublitz che salutiamo con Moving On. Da Mauro Tonello è tutto, grazie Genic, siamo arrivati così anche in porto questa mattina, vi lascio con la Family, ci sentiamo domani.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
4: Company. Radio Company.

0: Questa è Galvanize. Buongiorno amici, buon martedì. Sono le 6:33 minuti e questa è la Family di Radio Company. Prima mezz'ora sempre dedicata ai sommersi, che piano piano stanno tornando. Ma i veri sommersi, secondo me, li vedremo, caro Ale De Biasi, quando ricominceranno le scuole. Perché lì giustamente ci saranno quelli che lavorano di notte, quelli che si svegliano molto presto per un motivo che può essere lavoro, ma può essere anche fatti loro. E poi ci saranno i genitori, no, che sceglieranno di alzarsi nel cuore della notte o molto molto presto per poter fare quelle cose che non riescono a fare quando i figli sono svegli. Buongiorno Ale De Biasi.
1: Buongiorno.
0: Come andiamo?
1: Tutto
0: carissimo?
1: Bene. Abbastanza bene, dai.
0: Sei ancora in
1: modalità ferie?
0: No, in recupero dalle ferie, abbastanza, perché i primi giorni post ferie sono un disastro di solito. Vabbè.
1: Sì.
0: Quanto pensi
1: recuperare?
0: Che quanto pensi che ti ci vorrà?
1: Una settimana, secondo me.
0: Beh, vabbè. Vabbè, una settimana.
1: Ma le scuole quando partiranno?
0: Come?
1: Le scuole quando partiranno?
0: Non lo so, tu lo sai di solito quando partono le scuole, ma suppongo la seconda settimana di settembre? La butto lì, cioè non lo so. Fammi vedere il calendario. Potrebbe essere il 7 o il 14. E allora,
1: oppure
0: scusami,
1: anche il venerdì potrebbero partire. Sai,
0: certo. Allora, qua
1: capitano queste cose.
0: Fammi scrivere un secondo su quando iniziano le scuole. Settembre 2026. Grazie Ale. Allora, in Veneto per esempio, guarda, in Veneto di giovedì 10 settembre, in generale, vediamo il resto dell'Italia.
1: Di giovedì,
0: in Liguria il 14, Lombardia 14, Marche 14, Molise 14, ma la mia domanda è perché in Veneto il 10? Cioè, in base a cosa viene scelta questa cosa?
1: Si è più vicino al weekend, quindi...
0: Già rientro ovvio, morbido, dai. Anche per gli studenti, ma stai scherzando, insegnanti e studenti. Comunque 10 settembre, a quanto pare, quindi gli studenti ricominceranno. Che manca molto, Io provo sempre una sorta... Sì, lo so, io provo sempre una sorta di... Un po' di goduria a sapere che gli studenti ricominciano. Allora, da una parte per un po' di sadismo, nel senso che l'ho fatto per tanti anni e quindi di conseguenza mi fa piacere che succeda anche a loro. E poi dall'altra parte perché comunque quando gli studenti ricominciano ad andare a scuola è come se i pianeti tornassero allineati nel modo giusto, vero? Cioè io sono molto abitudinaria, quindi di conseguenza l'estate bella ma mi scombina. E invece sapere che sono tutti rientrati dalle ferie, gli studenti sono tornati ai loro banchi di scuola, mi fa ordine mentale.
2: Hai ragione.
0: Certo che ho ragione. Nel frattempo, allora, così pur parlé, io vorrei ovviamente passo la palla poi anche agli ascoltatori se ne hanno voglia. Il numero, tanto lo sapete, è sempre quello: 333-2688-688. Cose di cui avete sentito parlare, che siete venuti a sapere nell'ultimo periodo, magari mentre insomma eravamo in ferie, ne avete parlato con chi stava di fianco a voi. Però sono quelle cose, sai, di cui si chiacchiera molto, tipo: sapevi che il principe Harry e Meghan, ovviamente si parla di cose leggere, cioè lasciamo perdere politica, lasciamo perdere le cose pesanti, che mi pare di aver che ne siamo talmente bombardati, non ne abbiamo bisogno, cerchiamo di mantenere mood leggero. Lo sapevate che il principe Harry e Meghan Markle tornano a vivere nel Regno Unito dopo 6 anni in America?
1: No, lo sapevo.
0: Sarei curiosa di approfondire questa questione, di capire che cosa è successo. Poi la figlia di Bruce Willis ed Demi Moore si è sposata con un musicista, cioè vabbè, le foto, bla bla bla, questo è interessante. Lo sapevi che Shakira ha donato 1,25 milioni di dollari per ricostruire le scuole colombiane dopo il terremoto?
1: Questo l'avevo sentito, sì, non so, l'avevo letto su internet, però non ricordo.
0: E invece Robbie Williams, i suoi figli, quelli dell'attore Robbie Williams, che non c'è più, hanno riattivato il suo profilo Instagram dopo 12 anni perché la figlia dice che questa è l'unica soluzione per poter combattere l'abuso della sua voce e della sua immagine che sono generati dall'intelligenza artificiale. Non so come, ma a quanto pare lo faranno. Poi altre cose interessanti successe in Italia, per esempio Luca Argentaro e Cristina Marino sono in dolce attesa del terzo figlio. discussione con il giornale Chi, qua si apre sempre una grande parentesi e secondo me si apre sempre un grande dibattito, quello del è giusto o non è giusto. Allora, Cristina Marino, che è la moglie di Luca Argentero, è incinta del terzo figlio. Loro sono in vacanza a, credo, Formentera o Ibiza, non lo so, comunque sono in vacanza al mare e quindi di conseguenza lei sfoggia serenamente questo pancino per questa terza gravidanza. Ma loro pubblicamente non avevano ancora dato la notizia, capito, online, diciamo al grande pubblico. Però il giornale Chi li ha fotografati in spiaggia, quindi i paparazzi li hanno fotografati in spiaggia e hanno messo in prima pagina la notizia prima che fossero loro a darla. Ora ti faccio una domanda. Giustamente Cristina Marino dice: porca miseria, ma scusatemi tutti, dice lei, ma questa era una cosa privata, dovevamo essere noi a dare la notizia in prima battuta e poi in caso voi, perché queste sono cose delicate, e fin qui siamo tutti d'accordo. Però qui si apre il grande dibattito legato al ma sei un personaggio pubblico, ma sei in spiaggia, eccetera eccetera, quindi un po' devi aspettarti. Come si schiera il popolo di Company? Perché effettivamente è una questione abbastanza ostica. Nel frattempo c'è chi scrive: ma voi sapete che nell'est Europa la scuola inizia sempre il 1° di settembre? In Romania il 15 di settembre e finiscono il 30 di maggio. E quelli del 1° settembre il 15 di giugno.
1: Io lo faccio a che vuole.
0: Io veramente ormai mi sento molto confusa, ecco. Comunque, ecco, insomma, queste sono un po' le notizie totalmente random. Però è interessante questa questione dei personaggi famosi.

0: è giusto che i giornali rispettino anche la privacy dei personaggi famosi. È un argomento che crea sempre molta discussione, perché c'è chi dice: e caspita, però tu ti fanno comodi i paparazzi in alcune occasioni, no. Dovresti ringraziare, cioè sei famoso grazie ai paparazzi, dovresti ringraziarli in genere, in linea generale.
1: Dovrebbero essere più furbi loro. In questo caso Luca Argentero doveva essere più furbo, non
0: tu dici
1: vedere.
0: Tu dici forse se invece di andare in un'isola di esatto, mare, sì, ovviamente sì, in costume, dove tutti possono vederti quel pancino di fuori, foste andati in montagna per i fatti vostri, magari i paparazzi non stavano lì a esatto, fotografarvi. Forse sì, è una questione di furbizia. Più che altro sai cosa? È una questione di furbizia se tu sai che i paparazzi sono abituati a lavorare così. Cioè se tu sai che logicamente loro lavorano sì, sulla notizia.
1: Luca Argentero ha la sua esperienza da tanti anni che è in mezzo alla TV, quindi magari...
0: È vero anche questo, certo, certo. Però è per questo che si apre il grande dibattito, no? Della serie Luca Argentero e Cristina Marino. Quando avete bisogno di dei paparazzi vi fa comodo, quando invece una cosa vi dà fastidio siete i primi a criticare. Ma ragazzi, boh, voi che ne pensate? 333-2688-688. Così giù.

volte che ne pensate. Il numero ormai lo sapete. Nel frattempo, giustamente, qualcuno scrive: da come l'hai letta, hai fatto confusione. Vabbè, in all'est Europa, quelli del primo di settembre, che cominciano la scuola quindi il primo di settembre, finiscono il 30 maggio, mentre quelli che cominciano il 15 di settembre finiscono il 15 di giugno. Ok, ora era molto ora più chiara, siamo tutti. Ora io sono stata perfetta, ma anche il messaggio era stato perfetto. Dai amici, quindi abbiamo 2 ore da passare insieme. Siamo partiti così, parlando un po' di gossip, un po' di chiacchiera, un po' di quello che succede in giro per il mondo. Se avete voglia così di farci sapere che succede dalle vostre parti, quali sono le notizie che vi hanno sconvolto, positive, non tanto, cioè quelle leggere che vi hanno sconvolto così negli ultimi settimane, se ne parla. Se avete voglia, ci mandate un messaggio, noi siamo qui. Radio Company.

0: Rodrigo, siete su Radio Company, amici. Buongiorno, la family, dalle 6.30 alle 9 del mattino ogni giorno con Carlotta e Ale De Biasi. Da fra un paio di settimane tornerà anche Sisma. E allora adesso si stava parlando così, si stava chiacchierando in modo molto leggero. Secondo voi come dovrebbero... Allora aspetta, la domanda giusta forse è: secondo voi hanno ragione i personaggi famosi ad arrabbiarsi con i paparazzi quando li paparazzano in qualcosa di cui loro non hanno piacere di parlare? Cioè, forse è più questa la domanda. Secondo voi hanno ragione? Perché si stava dicendo di Cristina Marino che è incinta e che è stata data la notizia. Ma la stessa cosa, se non sbaglio, è successa ad Aurora Ramazzotti, no? La notizia è stata data dal giornale prima che dai diretti interessati tramite i loro social. E loro si sono, sia Cristina Marino che Aurora Ramazzotti, si sono arrabbiate dicendo: eh no, non è che siccome noi siamo famosi e siccome noi viviamo di gossip, allora voi potete fare quello che vi pare e piace. Però qui si apre veramente un mare magno di opinioni. C'è infatti chi dice: ragazzi, però voi siete famosi, voi dovete un po' farvela andare bene questa cosa qui, perché vivete di gossip, perché se vi tolgono questa cosa qui, se vi tolgono la paparazzata, diciamo che non avete più niente forse di cui mangiare. Poi magari non è neanche vero, perché poi qui si parla di personaggi famosi, insomma, che comunque indipendentemente dal gossip vivrebbero. Invece l'altro giorno, a proposito di gossip, stavo guardando così, sai quei giornali che tu prendi quando sei in spiaggia, che ti viene voglia proprio di giornali ignorantoni?
1: Tipo il chi, qualcosa del genere.
0: Adesso non voglio dare del giornale, cioè non voglio nominare. Non so, sai, allora,
2: il posto tuo, tranquillo.
0: Allora, chi sì, può essere quello, cioè dopo c'è gente, c'è
1: Ok, ho capito così.
0: Sai, quella roba lì, no? Però sono proprio giornali di gossip quelli lì, che tu dici: ma perché devo spendere un euro, due euro per quella roba lì? Non lo so, perché secondo me sotto l'ombrellone ti viene proprio voglia di
1: rilassarti anche in questo modo,
0: di leggere le cose più inutili. Cioè, allora la notizia inutile che ho letto io era su Belen, che tra l'altro mi dava l'impressione di aver chiamato lei i paparazzi, perché ti giuro che le foto erano un po' una sorta di servizio fotografico, hai presente, tipo scatti rubati, ecco quella roba lì. E la notizia era: anche Belen al mini market. Ma che notizia è? Ma io non ci posso. Io non ci posso credere che un giornalista, una persona che si occupa di gossip, si è messa seduta nella sua scrivania davanti al PC e ha scritto: e anche Belen va al mini market. Ma che notizia è? E io non ci posso credere che un direttore di un giornale l'abbia approvata. Comunque vabbè, dai, insomma, di questo si chiacchiera, sì, insomma, una mezz'oretta così leggera, ragazzi. Proprio so che non ve ne frega niente di parlare di gossip, però so anche che anche quello che dice "non me ne frega niente" sotto sotto un po' tira l'orecchio quando si parla di queste cose qui. Quindi, insomma, siete d'accordo sulla questione dei personaggi famosi, che è giusto, che secondo voi è giusto che si arrabbino quando i paparazzi danno le notizie prima di loro? 333

con Bizarrap, Baby Hello. Si parlava allora di gossip, c'è chi dice: ragazzi, secondo me gossip e paparazzi andrebbero eliminati a priori, perché l'essere famoso perché lavori al cinema o alla TV non dà diritti agli altri di invadere la tua privacy, soprattutto su cose delicate come una maternità, che si sa bene essere una cosa da proteggere. Poi c'è chi dice: buongiorno, loro vivono di questo come essere attori, anche questo forse un lavoro. Buongiorno, se la prendono con i paparazzi quando magari forse, qua, questa è una supposizione perché noi non lo sappiamo, avevano già venduto l'esclusiva ad un altro. Ah, qua dice forse avevano già venduto l'esclusiva ad un altro giornale, e quindi ci rimettono soldi. Dai, insomma, si parla così, e dicevamo prima, questo è un grande dibattito, perché poi adesso noi abbiamo ovviamente messo la questione, abbiamo parlato della questione di Cristina Marino e della sua gravidanza, ma questa cosa dei paparazzi che ovviamente danno delle notizie prima dei diretti interessati succede da sempre. Poi che ci siano, c'è chi per esempio c'è chi vende l'esclusiva, c'è chi è d'accordo col paparazzo, c'è chi fa questo, c'è chi fa quell'altro, siamo tutti d'accordo. A volte è anche vero che i paparazzi, insomma, un pochino si prendono delle libertà, perché di fatto è il loro lavoro, cioè il loro lavoro è arrivare prima.

chiusa ieri la prima giornata di Serie A. Grande prestazione della Roma, che all'Olimpico ha battuto la Fiorentina con uno schiacciante 4-0. Protagonista assoluto l'olandese Malen, autore di una tripletta. Colpo della Lazio, che si impone per 1-0 a Bologna grazie a Frattesi. Il meteo: permangono piogge al nord, in particolare sulle Alpi centro-orientali, con tendenza ad un graduale miglioramento da ovest. Al centro fenomeni in attenuazione sul versante tirrenico e schiarite in arrivo. Il sud invece godrà di tempo stabile prevalentemente soleggiato, temperature in aumento a sud, stabili altrove. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app. Radio Company.

0: la ricordavo questa bellissima canzone del tuo cugino americano Will.
1: Will, I
0: Will
1: am.
0: Io sono.
1: Will I
0: ma
1: am.
0: Perché lui si chiama Will I Am? Sai, non sono
1: perché
0: mai andato a cercare.
1: Perché si chiama William e ha fatto Will I Am. Ti piace che mi sto allontanando?
0: Perché vai via?
1: Non lo so.
0: Oh, sai che in tanti anni, adesso che lo leggo qua davanti, dico, cazzo hai ragione.
1: Cioè
0: lui si chiama William.
1: Ha solo messo i puntini.
0: E quindi ha messo due puntini sul, sotto la I in realtà. Quindi Will I Am.
1: Bravo, eh.
0: Cioè io sono Will,
1: sì.
0: William.
1: Hai capito. Geniale, no?
0: Non ho parole. Direi mettiamo la sigla. A volte le cagate incredibili ce le ho davanti e non me ne accorgo.

0: bagno 13.
1: Testiamoci.
0: Testiamo al bagno 13.
1: Anche oggi ci stiamo, a dir la verità.
0: Pronti anche oggi a tenere compagnia? Due così, che arrivano.
1: Scusami, so. Perché il cantante...
0: Oh.
1: Te lo stavo chiedendo a Cosmo, ho sbagliato.
0: No,
1: aspetta,
0: allora...
1: ho sbagliato a pigiare
0: sì,
1: il bottone.
0: Sì, dai.
1: No, glielo stavo chiedendo a Claudio qua.
0: Allora, Stefano Conte, Daniele Belli, c'è Gianluca Pacini.
2: Ciao cuoricini.
0: Ciao.
1: Ciao cuoricino, perché il cantante Will.i.am si chiama Will.i.am?
3: No, l'ho capita benissimo. Okay. Aspetta un attimo.
0: Perché deve parlarti così? Questa intelligenza.
3: Ah, ecco.

0: Will.i.am è un gioco di parole sul suo vero nome, che
1: te l'ho detto io.
0: Sì, infatti, bravo. Lui praticamente ha trasformato Will in Will.i.am, quasi come se fosse una frasetta che suona tipo sarò. Lui scherza spesso sul fatto che sembra una dichiarazione di identità un po' filosofica volendo, e in effetti è
1: abbastanza... vogliamo tirarci!
2: Vabbè, senti, puoi dire questa cosa? Gira la ruota Gianluca Pacini?
0: Certo, gira la ruota Gianluca Pacini.
2: Ubriaca, ragazzi,
1: sei ridotto primo. Molto male.
2: Ascolta, non sembrava appena uscito dal letto.
1: Sì, esatto. Vai, vai, forza, vai di prima.
2: Un giorno, grazie. Secondo me un giorno le AI ci uccideranno tutti, perché noi le bullizziamo e faremo come nel famoso film, cos'era?
1: Terminator.
2: Sì, esatto. Allora, niente Terminator oggi, ma parliamo di biciclette. Allora, le temperature in questi giorni stanno migliorando, quindi è il momento di tirar fuori la bicicletta. Avete una bicicletta in garage? Quanti strati di polvere ha? Quando l'avete comprata? Ce la descrivete? Ma soprattutto ci dite l'ultima volta che effettivamente l'avete usata.
3: Me l'hanno rubata.
2: A te te l'hanno
1: come
2: rubata?
1: Te l'ha rubata?
2: Ma che brutta cosa.
3: Sono andata alla stazione.
2: Ciaone. Sei andato alla stazione, ciaone. Ma l'avevi legata?
3: Sì,
2: l'avevi pure legata. E quindi sono arrivati col trancione, te l'hanno tranciata.
1: Perfetto.
3: Dopo il dentista. Dov'è?
2: Vabbè, possiamo andarli a cagare questi?
1: Quelli che fregano le biciclette.
2: Sì, quindi, insomma, dai, siete quattro disperati.
1: Vabbè,
2: detto questo, 3332688688, oggi parliamo di biciclette. Magari ve l'hanno rubata anche a voi, come a Gianluca Pacini. Ce l'avete in garage? Io, se ti dico la mia, credo che non la uso. So esattamente da quanto non la uso.
1: No, io la devo risistemare. Nel senso che l'ho usata. L'ho usata perché sono venuto in radio quella volta che minacciava Grandi.
2: Beh, certo, giustamente.
1: Sono venuto con la bicicletta. Mi vergogno molto, sono caduto quella volta.
2: Che imbarazzo. Va bene, avete una bicicletta in garage? Da quanto tempo ce l'avete? Quando l'avete comprata? Quanto l'avete pagata? Se è particolarmente figa perché magari siete degli addicted della bicicletta, oppure da quando è stata l'ultima volta che l'avete usata o da quanto non la usate? 3332 688 688.

0: Detroit, our lovely city.
1: Allora, Puccio ends up for Detroit, che è una città molto famosa non per le biciclette, ma per la produzione di automobili.
2: Sì.
1: Invece noi oggi parliamo di biciclette.
2: Esatto.
1: Quindi chi se ne è di Detroit?
2: Ce l'avete in garage? L'avete usata recentemente? Non la state usando più? Cosa fate?
1: Cioè, siete io so esattamente da quando non uso la mia bicicletta. Sì. Dall'anno in cui è nata mia figlia.
2: Ok.
1: Considera che è nata nel 2011.
2: Beh.
1: Quindi fatti due conti da quanto tempo è quella bicicletta lì, che poi è in una zona, la mia, è in una zona del garage che proprio si chiude con la chiave.
2: Ah, ok.
1: Quindi proprio non...
2: Non puoi tirarla fuori.
1: Neanche volendo.
2: No, no, io la vedo sempre là. È polverosa, l'ho usata, ti dico, per quell'occasione là, però è ancora polverosa. Nel senso che non è che per il fatto che l'ho usata gli ho tolto la polvere.
1: No.
2: Ho solo gonfiato le gomme. Sono...
1: C'è soltanto il segno delle tue chiappe sulla sella e delle mani sul manubrio.
2: È polverosa la stessa, però.
1: Da quello che ho capito, però, dovrebbe essere anche il, come dire, l'impronta delle tue parti basse sul manubrio.
2: Sì, perché...
1: Visto che hai avuto questo piccolo
2: incidente.
1: Faccio
2: un eyeside.
1: Un eyeside.
2: Sì, sì, sì.
1: Come sei elegante, cioè un inside.
2: Quando ti punti con la parte davanti.
1: Ah, ok, si chiama inside. Bello. Ragazzi, 3332688688, la vostra bicicletta, descrivetecela, raccontatecela, da quanto tempo è ferma in garage, qual è stata l'ultima volta in cui l'avete usata e se siete grandi fan, insomma, parlateci di lei, magari avete speso anche un sacco di soldi per comprarla.
3: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13. Spot.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Biciclettistica, ragazzi.
1: Ciclettistica?
0: Biciclettistica.
1: Biciclettistica.
0: Sì. Biciclettistica.
1: Allora, da dove vuoi che inizi? Da una storia triste o da una storia...
0: Se è una storia triste, più tardi magari ce lo teniamo da parte e facciamo dopo il momento storia triste.
1: Ok.
0: Parliamo di cose allegre, dai.
1: Ciao ragazzi, una bici Roger Rosso Bordeaux a 39 anni, va che è una meraviglia, ultimo uso ieri per un giretto in città. Ciao Chiara da Mestre.
0: Oh, vedi, Chiara la va, la usa, 40 anni, certo. Allora, la marca non la conoscevo,
1: sì,
0: perché effettivamente, però magari è anche una marca, sì, direi, sì, affidabile, visto sì, che sì, tiene botta da meravigliosamente 40 anni.
1: Beh, vuol dire male, che è una di quelle, secondo me, da signora un po'.
0: Ah, dice che è tipo l'olandesina.
1: Sì, siamo su
0: quella col cestino davanti.
1: Quell'idea là, mi dà quell'idea, a meno che non sia una da corsa.
0: Scusa, visto che oggi faccio le domande di cui tu sai tutte le risposte, perché l'olandesina si chiama olandesina? Chiedo per un amico. Poi
1: ho una Cuba Gravel misto strada sterrato, pagata 1.000 euro 3 anni fa. Ho forato l'ultima volta che sono uscito il 22 agosto a 18 km dal rientro. Ciao da Domenico.
0: Beh, Domenico è un performer. Adesso va molto di moda comprarsi le bici da gravel.
1: Sì, misto strada sterrato.
0: Tu che sai tutto, cosa vuoi?
1: No!
0: Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Sono Rita e ho usato la bicicletta sabato per 4 ore e è nuova e azzurra.
1: Però, brava, bella, felice.
0: Ma perché ride?
1: Perché è contenta della bici.
0: È felice della bici.
1: È contenta della bici. Anch'io ero felice quando avevo la mia bici. Ero bello contento.
0: Te l'hanno mai rubata una bicicletta?
1: No, per fortuna no. Per fortuna non è mai successo. Chi è?

0: Rocco che ci mette sempre una grande allegria quando arriva. Lei però come arriva?
1: Io quando la stagione ce lo consente,
0: sì,
1: prendo la mia signora,
0: sì,
1: me la monto in canna.
0: In canna, sì.
1: E veniamo alla sagra del giorno in bici.
0: Con la bicicletta, certo. Bello, insomma, bella, bella.
1: La lego alla transenna.
0: Chi la
1: moglie? La moglie e anche la bici, no, tutti e due assieme. No, perché non la voglio tra le palle.
0: Ma no, cioè io stavo dicendo già una bella immagine, invece lega sia la moglie che la bicicletta.
1: In realtà lei no, lavora, piccola battuta Hilary. Lei mi lavora allo stand dei maglioncini.
0: Dei maglioncini.
1: Quelli che noleggiamo,
0: sì,
1: per prenotare le sedie.
0: Certo, sedie a bordo pista, mette il maglioncino e lei ha prenotato.
1: Vuole il maglioncino con la manica corta?
0: No,
1: che basta per una sedia.
0: No, grazie.
1: Con la manica lunga, basta per due sedie.
0: Ah, perché lei mette la manica lunga su una,
1: esatto,
0: sedia e l'altra, perfetto.
1: Con la manica giraffa, che serve per
0: tre sedie. Che
1: una... E poi andiamo avanti.
0: Ah, fa proprio maniche.
1: Sì,
0: io pensavo più maglioncini per più sedie, invece a seconda della lunghezza della manica
1: allunghiamo la manica
0: e occupa più sedie.
1: L'abbiamo
0: perfetto,
1: studiata
0: perfetto,
1: così perché è più semplice.
0: E poi se basta annodare.
1: E annodare lo facciamo anche al momento.
0: Certo.
1: Lei mi dice voglio 7 sedie più una per il bambino.
0: Sì.
1: Glielo facciamo
0: ma
1: adeguato,
0: cioè, sette, certo, per lunghezza, certo, 7 maniche.
1: Poi dopo ovviamente scatta il momento della sala tecno,
0: certo,
1: dove ora mi vado a spostare.
0: Si sposta in sala tecno.
1: Esatto, dove lì invece chiedo sempre di avere il casco dei Daft Punk,
0: sì, che...
1: per ordinarmi le bottiglie di Dompe,
0: certo.
1: Poi dopo però ritorno a controllare i maglioncini in sala,
0: certo,
1: liscia. Poi però voglio un bicchiere di Dompe,
0: certo.
1: Poi però me ne ritorno in sala
0: liscia,
1: poi
0: un bicchiere di Dompe.
1: Insomma, faccio questa cosa e la faccio, anzi volevo dirvi, beh, la faccio tutto il giorno praticamente,
0: sì,
1: vado
0: tutto
1: di qua e là
0: tutto il giorno.
1: E volevo preannunciarvi che avremo un'ospitata meravigliosa.
0: No, non può, guardi.
1: L'ha capita già?
0: Sì, l'ho capita già. Tony Boy non credo possa venire.
1: Ma come, ci ha detto che
0: no,
1: veniva anche a gratis?
0: Non credo, guardi.
1: Alla nostra sagra dice di no?
0: Non credo.
1: Perché no?
0: È impegnato ultimamente.
1: Ah, dice?
0: Sì, sì, sì.
1: Ha venuto
0: sì,
1: la data a cazzo?
0: Sì.
1: Immagino.

0: Il Belli Conte 4.0 qui su Radio Company. Oggi stiamo affrontando un tema pigro, ma che in realtà non è così pigro, perché abbiamo scoperto che molti nostri ascoltatori sono degli amanti della bicicletta.
1: Beh, guarda, visto che c'è anche questa ragazza che insomma non ha una storia allegrissima, io la base triste la metterei per tutti e due.
0: Tristezza totale.
1: Vai.
0: Depressione.
1: Allora parto da quella proprio triste.
0: Puoi farmi la voce affranta, per favore?
1: Avevo 16 anni.
0: Minchia.
1: Avevo 16.
0: Adesso ne hai 18.
1: Ho iniziato a lavorare e per raggiungere il posto di lavoro, corriera per 30 km. E alla fermata mi aspettava, pensa, la mia bici per l'ultima tratta.
0: Che bello, quello è importante. Capelli al vento.
1: Primo mese mi hanno fregato solo le ruote.
0: Solo le ruote.
1: Il telaio appeso ancora con il catenaccio.
0: Solo le ruote.
1: Terzo mese, fottuta completamente. Quindi,
0: rimasto solo il catenaccio.
1: Comprato un piaggio. Ciao.
0: Ok.
1: Fregato anche quello.
0: Ciao.
1: Comprato un califfo.
0: Che è la depressione massima.
1: Cambiato califone. Posteggio. Fottuto anche quello. Che cavolo.
0: Dove abiti?
1: Alla fine mi sono licenziato. Hai fatto bene. Spendevi tutto in bici.
0: Che momento difficile. Scusa, hai detto che ne avevi un altro triste?
1: Sì.
0: Cioè, più triste di questo cosa ci può essere?
1: Io l'avevo bellissima, rubata durante il trasloco nel 2022.
0: Fine.
1: Finita così proprio. Nel frattempo preferivo prendere ai bambini usate, ieri spesso intorno ai 400 euro prezzo Decathlon. Ci ha anche dato tutte le informazioni, perché lei non la usa più ma la usano i bambini.
0: Beh dai.
1: Tra l'altro lei usa quella dei bambini.
0: Sì, esatto. Accucciata, stretta.
1: È presente quello di Sole Enigmista?
0: Facciamo un gioco.
1: Così.
0: Meraviglioso.

compagna di quando magari avete avuto fino a 14, 15, 16, 18 anni, che è subentrato magari il motorino, il califone oppure l'automobile. Avete ancora una bicicletta in garage? Da quanto tempo è che non la usate? La usate spesso o non la usate mai? Avete speso molto per comprarla? Com'è? Raccontatecela, parlateci della vostra bicicletta. 3332 688 688. Tra poco torniamo con altre pedalate.

0: mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.

0: Le vibrazioni, vieni da me, questa Radio Company. Noi siamo quelli del Belli Conte 4.0. Sì. Questione bicicletta, che devo dire vi sta appassionando parecchio, perché chi non ha una bicicletta?
1: Sì. Tra l'altro l'amica di prima dice: la grande ha 14 anni, è la mia stessa altezza, effettivamente ogni tanto la uso la bicicletta.
0: Ok, quindi, ma perché la bici è
1: perché
0: grande?
1: Perché la bici è grande.
0: Non ha, più, non ha la bici di il triciclo di De Sole, sì. Enigmista, meraviglioso. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Ciao Company, sì, io ho una mountain bike, una Olimpia. L'ho usata l'ultima volta ieri,
1: sì,
2: per andare nei campi.
0: Ah, così.
2: Perché così mi prendo la mia bici, mi vado a vedere le cose se sono ok.
1: Okay. No, ma lui va proprio nei campi di calcio. Cioè lui proprio entra nei campi di calcio e va nei campi. A vedere, ha fatto quello di Udine, quello di Venezia. Cioè va nei campi di calcio.
0: A un certo punto, mentre giocano, lui
1: entra in bici.
0: Dici, c'è quello con la bici Olimpia.
1: È quello lì, famoso.
0: Lui passa velocissimo.
1: Anche a San Siro.
0: Anche a San Siro. Fa due sgommate, tira su proprio le zolle, così gli girano le palle tutti forte. E poi dopo esce e scappa via. Lui è quello dei campi.
1: Quello dei campi.
0: Quello dei campi di Serie A.
1: Siamo pronti.
0: Quanta ignoranza c'è in questa
1: trasmissione. Ma sai che naviga.
0: Quanta ignoranza c'è.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate per poter entrare nel club degli ignoranti anche oggi. Cosa dovete fare? Ma è facilissimo. Vi stiamo per dare una parola e di questa parola non ci dovete dare la definizione esatta, bensì la definizione sbagliata.
0: Esatto. Vuoi un esempio?
1: Sì.
0: Allora, così la gente magari capisce meglio, capiamo tutti un po' meglio come si giuoca. Se la parola fosse sella.
1: Sella.
0: Cos'è il sella, lo sella, la sella, le sella, dicesi sella, sì. Potrebbe essere anche sella.
1: Sì, però non spezzatela.
0: Non spezzatela, non potete fare se la.
1: La.
0: O sell a.
1: Esatto.
0: Non so cosa potrebbe mai voler dire.
1: Però non potete dividere.
0: Però potete fare una parola composta se vi viene in mente.
1: Persella,
0: per sella, esatto.
1: Trasella.
0: Trasella. Supercalifragilisticheesella.
1: Esatto, quella potete fare.
0: Potete fare le parole composte. Quindi 333-2688-688, una tessera del club ignoranti in palio per voi. Preparatevi perché, attenzione, oggi giochiamo. La parola, insomma, di cui dovete ricreare il significato è proprio sella.

0: Feeling man, feeling boy, feel the pain, feel the joy. The little bits of history repeating.
1: Allora, nuova definizione. C'è chi parte subito con un cartellino rosso.
2: Ah, proprio.
1: Ci vorrebbe proprio. Esatto. Per annunciare che è cartellino rosso. Ma c'è chi mi scrive: ciao ragazzi, io direi passosella. E dici male. Perché passosella esiste. E quindi sei cartellino rosso, mi
2: vero. Rosso, rosso.
1: Proprio
2: rosso.
1: Non puoi entrare nel club. Passosella esiste. Sì, ricordiamo che dovete dare una nuova definizione di un qualcosa che non esiste. Il passosella c'è.
2: Okay. Sai cosa? Non abbiamo ancora abilitato Gianluca al cartellino rosso. Certo. Dobbiamo abilitarlo.
1: Un nuovo pastificio di nome di Sella. Esiste la di Vella? Non esiste la di
2: la
1: Sella.
2: Pasta, la, buona?
1: Pastificio di Sella è quello che fa concorrenza di Vella.
2: La di Vella, immagino.
1: Ciao Belli Conte, la Sella è dove tengono i fioli i cinesi. La Sella.
3: Tutte nelle fioli dove? Dentro lo Sella. Certo. Coglione. Senti le chiese, le citofono, testa cazzo.
4: Se in italiano la sfortuna si dice Iella, in spagnolo la sfortuna si dice Sella.
5: La mia amica si chiama Losella.
3: Oh, la Sella è dove tengo i fioli. Ciao coglione. Però coglione tutti voi.
1: Se lei ha un'amica che si chiama Losella, esiste?
2: In Cina forse?
1: Beh, se è in Cina allora.
2: Noi il cinese non lo sappiamo così bene, quindi.
1: Quindi è un po'.
2: Allora amici, 3332688688, la parola di oggi per entrare nel club degli ignoranti è Sella.

0: dare la mano, perché
1: te la do. Io.
0: Ciao Stella, sarebbe quello del Wishy, è scritto VSC, non so se voleva dire Vichy.
1: Sì,
0: se volesse dire whisky, sì. Ma whisky si scrive diversamente. John Sella, però quasi male l'ignoranza.
2: Facciamo che sia un whisky.
0: Whisky?
2: Sì. Io me la immagino sia
0: whisky scritto con la CH.
1: Bevi il whisky, okay. Bevi il whisky John Sella.
0: Ok. Io ho un amico, e qua mi dispiace per chi.
2: Rosso.
0: Io ho un amico che ha la sella pelosa e puzzolente.
2: Ah, non va bene.
0: Però
2: questo.
0: Se ti riferisci alla sella là, pelosa e puzzolente.
2: No, è la sella.
0: Ah, la sella.
1: Vicino, è una parte della scella.
2: C'è una parte. Ma poi. Sentite il citofono, senti.
3: Sella è un'espressione che si usa per dire che una persona è andata via.
4: No. Comunque.
2: Addio.
4: Sella è un succo di frutta al gusto della mella.
5: Okay. La sella è la parte più convessa della scella.
2: Capito?
5: Difatti adesso faranno i deodoranti per sella.
2: Sella.
6: Allora. Ah, buongiorno Radio Company, è un gioco che fanno i cavalli, 1, 2, 3 sella.
0: Tra l'altro quando ti volti velocemente il cavallo si ferma.
2: Ma
0: anche.
2: Sì, subito.
0: Ciao, sella vuol dire quando una persona deve decidere qualcosa, sì, tipo signore può sella quello che vuole, ecco, poi c'è sell in inglese significa vendere, quindi una sella è un oggetto di seconda mano, usato garantito.
2: Ah,
0: e poi c'è la corsella, è una corsa leggera, divertente, che ti induce a star bene. Elena da Udine.
2: Carino, bello, brava Elena. Bravi tutti, tra poco però dovremmo decidere chi si porta a casa oggi la tessera del Club degli Ignoranti.

0: Agostino insieme a un suo amico degli anni 80 che si chiamava Savage, non so se te lo ricordi. Only You, solo tu, e andiamo a premiare gli amici del club.
1: Andiamo a premiare Iran. Jessica, che è entrata nel nostro club con la tessera, in realtà è entrata nel club anche oggi, però sell in inglese significa vendere, quindi una sella è un oggetto di seconda mano usato garantito.
0: Okay. Quindi tu me lo dai sella?
1: Tu me lo dai sella, esatto. No,
0: io
1: esatto.
0: Vendo su Vinted sella.
1: Sella, usato capito? Garantito.
0: Usato bravo. Garantito, bello.
1: Brava Jessica.
0: Grazie, grazie Jessica, grazie, molto gentile. Tu, non so perché mi è venuto portoghese. Va bene, da Daniele Belli, Stefano Conte e Gianluca Pacini è tutto. Appuntamento a domani.
2: E adesso brucia solo con furore.
0: E con furore vi diciamo che sono
3: Radio
0: 2:02.
3: Company Time.
0: Ah, domani.
4: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: preoccupato delle conseguenze tipo film Terminator e ha iniziato a aprire chat GPT e scrivere grazie, grazie, grazie, scusa, scusa, scusa, scusa, scusa.
1: Bene,
0: c'hai paura, eh? Vabbè. Facciamo una piccola pausa, tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.

0: rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50.

0: L'ultima in costume con Pietro, con Andrea Rossini alla parte tecnica. Leggo di questo dottore un po' particolare, inglese, si chiama dottor John Ferris, che è un consulente in medicina d'urgenza e cure preospedaliere ed opera in quella regione che viene chiamata Lake District, che è nel nord dell'Inghilterra ed è una zona un po' difficile dal punto di vista meteo, ma anche un po' difficile dal punto di vista delle strade, molto sterrato, insomma situazioni un po' al limite, e spesso e volentieri le ambulanze non ce la fanno, cioè ad arrivare in tempo, perché molto spesso i soccorsi sono efficaci se arrivano nel tempo giusto. Se arrivano in tempo, se arrivi un po' in ritardo, potrebbe non essere la stessa cosa. E quindi quando un intervento al momento giusto può fare la differenza, questo dottore interviene con diciamo un veicolo un po' particolare, perché vabbè, intanto per le dotazioni, perché dentro c'ha insomma tutta la parte di dotazione medica, ma poi perché è una Porsche Macan GTS, cioè una macchina, è un SUV, però uno di quelli che capito, e lui in pratica riesce ad arrivare in tempo e ad esempio ha anche curato, comunque salvato molte persone che in queste zone impervie erano abbastanza messe male. Ad esempio dice un salvataggio di un runner in montagna in stato di ipotermia, cioè lì se arrivi un po' dopo, troppo tardi, in zone che non sono facili da raggiungere, queste persone poi muoiono, quindi ci vuole una persona che arrivi veramente in tempo. Anche in Italia abbiamo delle cose simili, ad esempio mi pare che per il trasporto degli organi, ad esempio la polizia e i carabinieri, non vorrei sbagliare, fare un torto a nessuno, la polizia dovrebbe avere una Lamborghini a disposizione, oppure ci sono gli elicotteri, e però immagina, no? Cioè essere un poliziotto che è a bordo di questa Lamborghini, che puoi andare alla velocità che devi andare perché sei in emergenza, lampeggianti accesi, tutti si spostano 300 all'ora, ma che godimento è!
1: Con Radio Company

0: l'ultima in costume, adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di clima. Secondo dati incompleti relativi a poco meno della metà del continente europeo, quest'estate, durante le quattro ondate di caldo che hanno battuto ogni record in Europa, sono morte almeno 35.000 persone in più rispetto a quanto ci si sarebbe normalmente aspettato. È la stima del Guardian. La mortalità in eccesso in tre dei paesi più grandi dell'UE, Germania, Francia e Spagna, ha già superato i 25.000 casi. A tra poco con il meteo.
0: Nella classifica Fimi dei singoli, Canto d'amore resta ancora solido alla top 10. Nasce da una collaborazione tra Angelina Mango e Marco Mengoni, che hanno dato via questa hit anticipandola via social il 9 giugno. Il pubblico e le radio hanno sicuramente gradito, visto che oltre alle vendite stiamo parlando di una traccia che si conferma tra le più passate da 10 settimane. Oltre alla musica, il solito gossip legato ad una presunta gravidanza di Angelina Mango e le relazioni sentimentali di Marco Mengoni. Questo però a noi non interessa, perché quello che conta alla fine è la musica.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ma dai, su, ma lascialo. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'Amore qui a Radio Company, Brutti ma in costume. Tra poco torniamo anche con Cervelli in Fuga, dove proveremo le regalarvi, ma dipende da voi, dipende da voi, sì, dipende da loro. 50 euro di buoni carburante San Marco Petrolia. Tra poco
2: su Radio Company, Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
3: L'Iran promette ritorsioni dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane dirette anche verso i paesi che continuano a commerciare con Teheran. Malumori anche nei paesi arabi, critico il Qatar, sanzioni illegali, dice la Cina. Israele, che aveva già allontanato da Gaza l'agenzia ONU per i profughi palestinesi, sgombera anche la sede a Gerusalemme. Non permettiamo che un'organizzazione i cui dipendenti sono coinvolti in atti di terrorismo operi sul nostro territorio, le parole di Netanyahu. Due vittime in una tragedia in mare ad Andorra nel Savonese, un uomo in difficoltà mentre era in acqua è morto durante il tentativo di salvataggio da parte del bagnino, a sua volta deceduto. Prima il bagnino era riuscito a trarre in salvo la moglie dell'uomo. C'è un arresto per la violenza sessuale ai danni di una giovane la notte di Ferragosto in corso Como a Milano. Ai domiciliari il presunto responsabile, un 38enne che lavorava come PR nella discoteca dove sarebbero avvenuti gli abusi. Federica Brignone è sottoposta oggi a una nuova operazione alla gamba sinistra, la stessa del grave infortunio dell'aprile 2025 da cui aveva recuperato per i giochi di Milano Cortina. Lo ha annunciato sui social la fuoriclasse azzurra dello sci. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo. Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.

0: Comrade, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Lee Cabrera con Alex Cartana con Shake It qui Radio Company. Adesso giochiamo con Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Anche questa sera proviamo a regalarvi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli, che vi ricorda la F101, la benzina che fa bene al vostro motore, aumenta la capacità ottanica, fa un sacco di cose belle, ve la fa andare anche più veloce ed è adatto anche per le barche. Per quanto riguarda invece le nostre categorie, sono rimaste queste. Allora, grandi invenzioni, arti marziali, proverbi popolari e Guinness dei primati. Vi faremo una domanda, vi daremo tre opzioni di risposta e se la risposta che ci darete voi sarà quella giusta, vi arriverà un buono da 50 euro, ovviamente di buoni carburante SMP San Marco Petroli. Ve le ripeto, grandi invenzioni, arti marziali, proverbi popolari oppure Guinness dei privati, da scegliere e da scrivere via WhatsApp al 333 2688 688. Amici, vi aspettiamo.

0: dove, e adesso per quanto riguarda Cervelli in Fuga giochiamo con Ruggero, professione grafico. Ciao Ruggero, benvenuto.
1: Ciao, ciao, buonasera a tutti.
0: Come stai Ruggero? Ciao. Stai lavorando?
1: Bene, bene. Sì, sto lavorando. Un po' caldato, come ho detto.
0: Va bene, dai. Vediamo di farti vincere questi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. La categoria che hai scelto è arti marziali. Il gioco funziona così, te l'abbiamo anche spiegato fuori onda. In pratica io ti faccio una domanda, ti do tre opzioni di risposta, 10 secondi di tempo. Se ci dai la risposta giusta, il buono da 50 a San Marco Petroli diventa tuo, va bene?
1: Va bene.
0: Tutto chiaro? Tutto chiaro. Allora, sì. Andiamo con la categoria arti marziali. Ruggero, quale arte marziale coreana è famosa per i calci spettacolari? A. Taekwondo. B. Karate. C. Jiu-Jitsu. Via con il tempo.
1: Taekwondo.
0: È certo che sì, Taekwondo, calci spettacolari. Giusto, giusto, bravo Ruggero. Esattamente.
1: Bene, bene.
0: Bene, ti porti a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Come dicevo sempre, un buono da 50 che ti arriva a casa, che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP e affiliati. Ciao Ruggero, grazie.
1: Grazie a voi, ciao, buonasera a tutti.
2: Ciao. Simpatici e San Marco Petroli hanno presentato.

0: Need a Sign, I'll Be One. E ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Uno sguardo al meteo di domani: al nord soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Al centro soleggiato, con modesta attività comuniforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Bel tempo al sud, temperature stabili o in leggero aumento, con punte di 40 gradi al sud. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stream.it, scarica l'app.
0: Grazie Giulio Ferrante, a domani
2: su Radio Company. Brutti ma in costume.

0: disco di Madonna. E con questo siamo arrivati alla fine, amici. Vi dobbiamo salutare. Grazie, e Graziella anche. Grazie anche ad Andrea Rossini, che si è occupato della parte tecnica, a chi ha giocato, a chi ha partecipato.
1: Ciao.
0: La smettiamo. Ecco, basta. Vi lasciamo con Stefano Conte. A domani. Ciao.
2: Radio Company Time.
1: Ciao.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.

0: tatuarsi. Sai che ci sono amici e amiche che hanno tatuaggi di canzoni famosissime, come quelle citate da Vasco Rossi, piuttosto che Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Insomma, c'è più di qualcuno che si attacca le frasi sulla pelle, quelle più importanti. E perché non mettere a digi den den den den den a digi den den den den? E sono parole veramente, insomma, occupano anche un bel po' di spazio della vostra pelle. Siamo pronti per Tutti in Lista Club Privé? Sta per incominciare, allora sigliamoci.
1: Ehi voi, ma siete in lista? Ma qui siamo tutti in lista!
2: Beh, la roba, ragazzi, cioè, la
1: sera. Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista!
0: Allora, io darei un consiglio, intanto di stare su Radio Company tutto il giorno, perché va bene, uno così se la passa a modo di ascoltare più di un programma, c'è tanta bella musica, divertimento, quindi è il primo consiglio. Poi, se volete, quello ulteriore è di passare ulteriori due ore, cioè dalle 18 alle 20 ogni giorno, anche in questo 25 di agosto, è il 25.08.2026. Data importante questa, per ricordarvi. Anche oggi sta per arrivare un argomento di quelli che vi potrebbe divertire, anzi potreste divertirvi voi a dirci che cosa ne pensate. 333-2688-688. Fra un attimo lanceremo anche questo argomento qui. Abbiamo della musica, abbiamo l'Happy Vibes, abbiamo l'effetto, si parte, dai. Roseville, non ho salutato Stefano Conte, vabbè, c'è il Ciringhito in regia. Abbiamo ad ascoltarci invece Roseville insieme a Tony F, Victoria's Secret.

Rock, voi non avete idea. Prima c'era Fisher con Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, la versione curata appunto dal DJ australiano, e prima ancora Mojo con Lady. Ma attenzione, perché c'è il momento della C60. Sapete che abbiamo trovato questo vecchio baule del DJ Nick e ogni settimana peschiamo una cassettina, guardiamo l'anno che c'è scritto sopra e a caso ascoltiamo quello che aveva mixato all'epoca il DJ Nick. Quest'anno la cassettina, senti che polverona, è una cassettina del 1900.

0: company. Unsacco Belly. Unsacco Beach. L'estate di Unsacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
5: Company. Radio Company. The summer is magic.

questa sita, avete visto che ci sono i tutorial per cercare di entrarci dentro? Vabbè, dai, ci spostiamo da questo ritmo così a questo ritmo cos'ha, nel senso che stanno arrivando i Sound Lovers.

posizione numero 4 della classifica più lunga di sempre. Abbiamo cominciato, mi sa che era giugno ancora, sì, mi sa che era proprio giugno, e adesso siamo arrivati qua e siamo arrivati alla posizione numero 4 di questa nostra top 12, le 12 canzoni, poi le ricondivideremo tutti quanti sui social, già ve lo dico. Però intanto, puntata dopo puntata, posizione numero 4, Lady Oscar.

0: grazie a DJ Nick ovviamente, grazie anche da Daniele Belli, grazie dalla Sandy, ciao. Grazie a tutta quanta la crew, ovviamente godetevi l'estate, appuntamento alla prossima puntata, sempre qua su Radio Company, radiocompany.com se volete andarvi a ripescare le vecchie puntate e ovviamente piattaforma stream anche per tutti quanti i contenuti legati al fantastico mondo di Radio Company. Grazie a tutti, alla prossima puntata, ciao da Daniele Belli, ciao ciao ciao!
1: Bel lavoro, andiamo! Bibi.
2: Un sacco belli.
3: Ce l'abbiamo fatta!
4: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia. Noi siamo la
5: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
6: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
5: ciao a tutti. Anche un prosecco.
7: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Spot.
8: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
9: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
8: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
9: Più attenzione, più interazione, più risultati.
8: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
10: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.

0: innova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: J-Lo
1: Company Yesterday.
2: Radio Company. Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Baila, baila.
1: Yesterday.
4: Baila, baila.
2: Radio Company. Yesterday.
5: Amici di Radio Company, ciao a tutti, ben ritrovati da Fabio De Magistris. Siamo pronti per il nostro appuntamento. Ritorniamo assieme quindi anche stasera, martedì 25 agosto. Ritorna lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa. C'è Company Yesterday. Abbiamo due ore stasera da passare assieme. Saluto a Gianluca Pacini che è in regia. Sarà lui a mixare tutte le canzoni che abbiamo scelto. Tra poco Punjabi MC, poi Juanes. Ritroveremo Pink, Double D, ATC, Planet Funk, Pitbull. Subito c'è Jerry Alu.

0: French Affair nella serata di Radio Company per portarci ad un'altra brevissima pausa per noi. A tra poco. Company yesterday. Don't stop the
1: party. Spot. Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Company. Oh baby, baby.

continuiamo a quest'ora della sera qui su Radio Company con i grandi successi di qualche anno fa, c'è Company Yesterday, quindi tanta musica veramente da riascoltare, la musica poi protagonista in assoluto di questo spazio. Io sono Fabio De Magistris e Gianluca Pacini pronto a mixare altre canzoni, tra poco quelle di Patti One, poi ritroveremo Steve Silk Harley con The Voice of Life e il grande successo The World is Love, ritroveremo anche Lil Lewis, Daft Punk, Alex Gaudino, Armand Van Helden, Soul Central e adesso Alan Braxton.

Era String of Life, la canzone che abbiamo riascoltato a chiudere Soul Central, chiudere praticamente questo appuntamento di stasera, praticamente con Company Yesterday. Grazie a Gianluca Pacini che è stato in regia. Da Fabio De Magistris è tutto, vi aspetto giovedì a partire dalle ore 23. Company Yesterday.

0: Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

0: Ciao Sara.
1: Ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Company.
7: Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Radio Company. The summer is magic. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.
8: Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes.